Adesso come mettere la strada, ma per strada dove stare, allora, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la strada, la